di internet i posti la cipiotola dove c'è se vuoi. Tu bist di geilste man in meinem Leben. Io se ne ho pre al di al di na cova mu cui poco puci. C'è me che sono il taglio. Io so grossi, habe nie gesehen. Che ti dici, sto qui?